0: Domenico Modugno.
1: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
0: Vize Vukov.
2: Slušajte i kako zvone, stara zvona moga grada.
0: Olivia Newton-John.
3: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.